0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 2:05.
11: Radio Fusion,

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 3 e 5 minuti.
11: Radio Fusion,

siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 4 e un minuto.
11: Radio Fusion,

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza,

0: dove ciò che conta sono solo parole. Ed il messaggio è sempre lo stesso. Non brancolare nel buio. Apri gli occhi.
1: Radio Fusion.
0: L'alternativa.
2: Sono le 5 e 3 minuti.
3: Radio Fusion.

siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 6:03.
11: Radio Fusion,

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'ottu, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 7:03.
11: Radio Fusion.
12: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.

0: Pizzeria da Birillo, tanti buoni motivi per conquistarti.
1: Birillo e Assinna in Via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
2: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
3: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
4: Radio Fusion,
3: l'alternativa.
5: Sono le 8:06.
6: Radio Fusion.
7: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia

0: Pone ogni giorno dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
1: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
2: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole, ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio. Apri gli occhi.
3: Radio Fusion.
2: L'alternativa.
4: Sono le 9:02.
5: Radio Fusion.
6: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in Via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'ottu, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook.

0: Radio Fusion,
1: l'alternativa. Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Fusion.
3: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura. Insieme alla verità più preziosa, il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Irminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile, volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno. Edizioni Giunti.
2: RadioFusion.it

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 11:01.
11: Radio Fusion,

0: siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.
1: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso, non brancolare nel buio. Apri gli occhi.
2: Radio Fusion,
1: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 12:05.
11: Radio Fusion,

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 13 e un minuto.
11: Radio Fusion,

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sarda Lavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sarda Lavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 70.

0: Zapata News. In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
3: Radio Fusion.

Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.

0: Di sangue, ma non basta.
1: Dona anche tu.
2: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
3: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre, Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
4: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
5: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
6: Radio Fusion,
5: l'alternativa.
7: Sono le 15 e 5 minuti.
8: Radio Fusion,

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano, esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 16:00.
11: Radio Fusion,

0: due minuti, un libro.
1: Ci sono storie che arrivano da lontano, tramandate a bassa voce, custodite in famiglia come un tesoro fragile da proteggere. E quando qualcuno decide di raccoglierle e restituirle al mondo, quel tesoro diventa patrimonio di tutti. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi parliamo di una memoria che ha attraversato generazioni per arrivare fino a qui. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Intanto apriamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna viene al mondo senza che nessuno l'abbia cercata né voluta. Tutti la chiamano Cosuzza, il nome delle donne che restano sole e tirano avanti lo stesso. E viene affidata a Lisetta, la sia del paese, che le insegna i segreti delle erbe, della cucina, della cura, insieme alla verità più preziosa: il cibo non serve solo a nutrire. L'infanzia dura un istante. Quando Lisetta parte per l'America, Marianna viene mandata a servizio dell'Erminio, una grande masseria nelle campagne ragusane. Dietro quella porta si apre un mondo duro, governato da gerarchie antiche e regole che non si discutono, ma nell'enorme cucina rumorosa smette per la prima volta di sentirsi sola. All'arrivo dei villeggianti, i ricchi nipoti della baronessa, tutto cambia di nuovo. Un'amicizia profonda come una radice, la scoperta di un corpo che vuole e che può, un amore capace di rompere ogni confine. E mentre il destino prende pieghe sempre più imprevedibili, Marianna impara la cosa più difficile: volere qualcosa per sé, anche quando farlo costa tutto. Di Santina Cosetta, Soltanto il giorno. Edizioni Giunti.
2: RadioFusion.it.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 17 e 2 minuti.
11: Radio Fusion,

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 18 e un minuto.
11: Radio Fusion,

siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta da diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in Via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 19 e un minuto.
11: Radio Fusion.
12: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: She's in love with him.
1: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
2: Radio Fusion,
1: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 20:04.
11: Radio Fusion,

0: Radio Fusion.
1: NCM Remix.

siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 21 e un minuto.
11: Radio Fusion.
12: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Radio Fusion.
1: NCM Remix.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in Via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 22:05.
11: Radio Fusion,

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano, esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 23 e 3 minuti.
11: Radio Fusion.
12: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'ottu, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: È mezzanotte e un minuto.
11: Radio Fusion,

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: È l'una e tre minuti.
11: Radio Fusion,

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano, esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.